sotterfugi e menzogne, sotterranei e fogne, e sofismi, meccanismi, montaggi, ingranaggi del tempo che cambia.

di strade, bevendo acqua fredda e mordendo in un pezzo di pane, in un pezzo di pane.

che dentro uno crede, si esce fuori una sera e le lepri le han prese e le mangiano al caldo. Gli altri, allegri, bisogna guardarli dai vetri.

Sapeva di lepre in prigione, ma adesso non sa più di panne né di nulla, e anche il vino non sa che di nebbia, non sa che di nebbia.

rivede lungo l'argine il ciuffo di rovi spogliati che in agosto fu verde da un fischio alla cagna e compare la lepre